Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Pag